0: da parole di te.
1: Parolina e sale nelle
0: dita. E da parole di te.
1: Sale nelle, anche nelle dita.